dolce tempesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo velo quanto rosule asbucia,